Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

those patterns. Now let it move.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

madre che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali, i tuoi capelli che sono fili scoperti.

scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

mano sono esperto. Ciao mamma, guarda come mi diverto, bella lì. Ne fa il nome, sono polleggiato mentre guardo il film. Col flash incorporato, che sia ciocco, che sia nero, scanco pure

come la nota, nota dentro il blu dell'acqua con le onde, blu come le Ritz la lunga, suona le trombe, ne faccio su e ancora su per ore e ore e ore, blu come lo schermo del campionatore, schiaccio il bottone, pronti via con il programma per andare in dopa. La base parte come un treno con il dipinto sopra. Alza il volume e stai bene tu. Ci sono tutti i colori del mondo, per lo sfondo cicco solo il blu. E se gradisci, se preferisci, come suona sangue misto tipo tu capisci. Sopra il beat, caccio la mia rima e c'è qualcosa in più.

0: Vi abbiamo offerto un brevissimo esempio di quello che sarà un viaggio senza precedenti nelle ideali regioni della...
1: Oh,

0: Sì, pronto.
1: Sì.
0: Vai, Sarchetto.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

0: Emma Nolde.
1: Britannica, Britannica, Britpop, Britpop, Showgazer, Showgazer, Dream Pop, Dream Pop, Manchester, Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Questa è Io Ache No Uta. Canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Star.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

corruption, destruction.

0: House Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986, quella degli Ash, una band nord irlandese. Hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast. È un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

In That Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. Si Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane, gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970. Stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Ad Our Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi Rack di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

0: brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.
1: River, wider than a mile,

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love in dueto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissie Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Black Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissie attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: here.
1: Rock Wave.
2: Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue. Last Train to London è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale del 1982 si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Molto bella questa rilettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo The Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Balthazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto, Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Britpop, Britpop, Showgasm, Showgasm, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Are you stuck?

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. E allora bentrovati all'ascolto da parte di Andrea Dolisse, questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22 su Radio Start.

Storie, musiche e curiosità da tutto il mondo. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it, che vi invito a visitare. Ci sono i protagonisti della radio, le programmazioni, i palinsesti, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricare. Menzione anche per i nostri social: siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma anche su Twitter ed Instagram. Vi ricordo anche che se non siete davanti al computer potete ascoltarci grazie all'applicazione gratuita TuneIn, scaricabile gratis per il vostro cellulare.

Abbiamo aperto con la musica degli Agricantus, formazione siciliana che arriva da Palermo. Agricantus, ovvero canto del campo di grano. Tony Acquaviva e Company per questo lavoro molto ambizioso dedicato alla cultura e al popolo Tuareg, registrato nel deserto del Mali con strumenti e musicisti nomadi. Ed eravamo nel 1996. Tra le altre cose, parte dei proventi del disco, che tra l'altro fu un grande successo, servirono proprio a finanziare innovativi programmi di scolarizzazione. Sempre all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, Andrea D'Ulisse in voce. E così dalla Sicilia arriviamo fino in Tunisia con Sofian Ben Youssef, canti tradizionali recuperati da Marocco, Tunisia ed Algeria, musica che parla di una terra e delle sue grandi tribolazioni, una sorta di dichiarazione culturale che utilizza, come dire, il respiro ampio e anche direi liberatorio dell'arte per andare oltre i confini dell'immaginazione. Loro sono gli Amar 808, un disco che chiama Maghreb United del 2019. Li ascoltiamo qui a Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Radio Start.

E qui siamo arrivati a Bruxelles con questa band Tuareg di Stanza, nella capitale belga. I ritmi si fanno più cattivi. Il chitarrista nigerino Abubakar Nana Haruna, ovvero titolare dei Kelasuf, anche in questo caso un disco del 2019 che si chiama Black Tenere. E come dice lo stesso Haruna, l'etnorock influenzato dai grandi artisti come Jimi Hendrix, Led Zeppelin e tanti altri.

E come per incanto ci spostiamo in Algeria con questo quintetto che si chiama Imaran. Anche loro suonano desert rock, arrivano da Tamaranset e si sono proposti nel 2016 con questo disco davvero strepitoso, dal quale noi ascoltiamo proprio l'estratto Imaran, che dà anche il titolo al disco.

E allora siamo arrivati dalle parti di Gumar Al-Mokhtar, chitarrista sopraffino che arriva da Agadez, Niger. In questo caso Desert Blues di protesta. Il gruppo Bombino, quinto lavoro in 10 anni, uno più bello dell'altro. In questo caso eravamo nel 2018 con questa The Run, ascoltata qui a Glocal Radio Start. Musiche, personaggi e curiosità da tutto il mondo. E dopo questa lunga scorpacciata di musica Tuareg, andiamo a concludere con quello che è stato appunto il gruppo caposcuola di questo grande movimento di musica Tamashek, nato più di un decennio fa. Ovviamente sto parlando dei Tinariwen, e questo è il loro disco d'esordio che si chiama Amasakul del 2004. Apprezzato moltissimo anche da Robert Plant, che li volle al Festival au Désert, e da qui nasce la storia di questo genere musicale. A Glocal riascoltiamoci dunque questo splendido pezzo dei Tinariwen.

36 minuti dopo le 21 all'ascolto di Glocal, Radio Start, Sound Like Freedom. La musica era di Mbarka Ben Taleb, cantante, musicista, danzatrice ed attrice tunisina trapiantata in Italia, manco a dirlo, a Napoli. Frequentazioni con Eugenio Bennato, Tony Esposito, fino al grandissimo Peppe Barra, che è stato il suo mentore nel lontano 2005, e gli ha permesso di incidere questo disco che si chiama Alto Calore. Vi invito a dare uno sguardo al nostro sito internet, che è www.radiostart.it. Una menzione anche per i nostri social: radiostart.it, Facebook, Twitter ed Instagram.

Il nostro viaggio adesso continua con due figure artistiche di grande levatura. Ray Lema dalla Repubblica del Congo, grande scopritore di talenti, ma soprattutto uno dei primi sperimentatori per quanto riguarda la world music in anni non sospetti. Cultura strettamente africana legata a quella araba di Tiurgnawa. Marocco e Zaire per questo disco del lontano 2000 che si chiama Safino, e ci riascoltiamo la splendida Mr. X.

E allora dai maestri alle nuove leve, in questo caso era Sdoum Elaïda, un nuovo astro della musica berbera, la musica gnawa, che ha origini antichissime derivante dalla religione sufi. E si professa attraverso il rito di possessione con funzioni terapeutiche, una sorta di trance musicale.

e dalla musica Gnawa alle sperimentazioni un po' più moderne di Media Dab, produttore di Algeri, tra le altre cose anche virtuoso di oud. Fu abilmente pescato da Peter Gabriel nel 2009 e da qui il grande successo con la sua formazione che si chiama Speed Caravan. E li ascoltiamo proprio da questo loro lavoro d'esordio che si chiama Kalashnik Love.

versione di Medea Dub e i suoi Speed Caravan, siamo giunti al termine di questo spazio musicale Glocal, ritmi ed alchimie sonore, appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22 su Radio Start in compagnia di Andrea D'Ulisse. E allora, prima di salutarvi, vi ricordo un po' di cose. A cominciare dal nostro sito internet, che è www.radiostart.it, andatelo a guardare perché ci sono tante cose interessanti, podcast che potete ascoltare oppure scaricarli. È possibile trovarci anche sui social, radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma anche Twitter ed Instagram, quindi magari date uno sguardo, mettete un mi piace.

Allora, prima di salutarvi vi lascio con un'ultima cosa, visto che siamo in tema di sperimentazione, arrivano anche loro gli Aisha Khandija's Jarring Effects. Questo è un disco che si chiama Shabby Session. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui da Radio Start dalle 21. Buon proseguimento d'ascolto e buona nottata a tutti voi.

Ed è sicuramente una caldissima notte questa di questo venerdì notte, appunto, la notte di venerdì 10 luglio. Anno solare, anno domini da calendario, terzo millennio dopo Cristo, Wagyu 2026. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul, che udite udite, in ordine cronologico è la numero 399. 399, 399esima puntata. Per un viaggio d'amore, un'avventura partita, sbocciata e iniziata il lontano giovedì. Perché partimmo di giovedì notte? Il lontano giovedì 5 ottobre 2017, quando la vostra radio preferita si era costituita davvero da pochissime settimane, insomma, nascevamo nell'estate del 2017, quindi vuol dire che il prossimo anno, la prossima estate, festeggeremo, spegneremo le 10 candeline, così come spegneremo le 400 candeline per quanto riguarda Super Soul venerdì prossimo, che udite udite, da calendario, come calendario ci impone, capita, cade di venerdì 17. Mamma mia, da quanto tempo è che non capitava? E il caso vuole, insomma, che venerdì 17, venerdì prossimo, celebreremo la puntata numero 400 di Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ in console per voi, ogni venerdì notte in diretta notturna radiofonica dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino. Ma tutto questo non esisterebbe, non potrebbe davvero esistere, se non ci fosse lui, diceva un grande amico mio, se non ci fosse di lei, il grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous, dal capolavoro assoluto, concept album da paura, datato 21 maggio

ed è una lunga sigla d'apertura che ci accompagna dalla puntata zero fino a quest'ultima di questa notte in diretta radiofonica notturna, Wagyu, in questo venerdì notte veramente torrido, caldissimo, perlomeno sulla costa adriatica, perché noi pulsiamo dalla città di Pescara in Abruzzo, Italy, costa adriatica, Pescara by night, ma soprattutto costa nostra Wagyu, costa nostra Wagyu, costa nostra Wagyu. E vi posso garantire che sulla costa adriatica, con la nostra città che è stata bollino rosso per diversi giorni, per non dire settimane, insomma, sta tornando questa nuova ondata di calore assoluto con temperature che sfioreranno i 40 gradi, insomma, è davvero dura, ma con una salivazione ridotta al minimo noi cerchiamo di mettercela tutta per regalarvi come sempre le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte e non solo, perché oltre la diretta chiaramente del venerdì notte c'è subito poi la replica, ribeccate la puntata del venerdì notte direttamente in registrata in replica la domenica successiva, e quindi se stiamo andando in diretta in questa notte di questo venerdì 10 luglio, domenica 12 luglio dalle ore 13 in poi, sempre per 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, arriva inesorabile a ora di pranzo la domenica la replica di Super Soul. C'è Spartaco che arriva in tackle in scivolata a tenervi compagnia ovunque voi vi troviate, qualsiasi cosa voi state facendo, in qualsiasi location voi stiate vivendo. Arriva Spartaco la domenica a tenervi compagnia con la replica di Super Soul andata in onda il venerdì notte in diretta precedente. In attesa poi chiaramente dei podcast che trovate chiaramente blindati, riascoltabili, scaricabili, li trovate blindati direttamente sul sito della radio nell'apposita sezione all'indirizzo www.radiostart.it. come vi si apre l'home page, in alto a sinistra trovate già la sezione con tutti i podcast e tutti i programmi sono ordinati in ordine alfabetico in base alla lettera appunto iniziale. Inutile, sembra superfluo ricordarlo, ma lo facciamo per dovere di cronaca da media giornalistica, insomma tutte le puntate di Super Soul dalla zero fino a quest'ultima le trovate ordinate a crescere sotto la lettera S. Ma l'indirizzo in rete di Radio Start, l'indirizzo del sito www.radiostart.it lo dovete sicuramente pubblicizzare, spargere tra i vostri contatti, sui vostri social. Soprattutto è importante ricordare come vi si apre, insomma, vi si apre l'home page, trovate subito le info sui programmi, sui programmisti. In una sola parola, il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, e credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti, provare per credere!

sta decollando, sta salvando, perché nu salbeme guagliù, il venerdì notte si salva tutti insieme per un viaggio cosmico davvero interplanetario, davvero imperdibile in questa notte di questo venerdì 10 luglio con la puntata nuova di Super Soul che sta appunto decollando sulle magiche note del reverendo The King, The Marvelous, Marvin Gaye da What's Going On 1971 Motown Records.

0: who really cares? To save a world.
1: È importante anche ricordare, insomma, che siamo una web radio, non ci trovate chiaramente sulle stazioni in FM, in modulazione di frequenza, non ci trovate come una radio classica, però insomma siamo in web, siamo sul web e quindi insomma è importante ricordare che ci trovate anche sui social, quelli che vanno per la maggiore, ci potete seguire anche direttamente da lì. Chiaramente vi ricordiamo Facebook e poi ancora X e poi ancora Instagram. Su Facebook in particolar modo, mi raccomando, Wagyu, Marcumman con i like, per noi molto molto importanti come specchio del vostro gradimento nei confronti della nostra programmazione. E credetemi, parola di Spartaco, ce la mettiamo davvero tutta. Ci potete anche seguire e ascoltare da vari applicativi, probabilmente insomma applicativi anche gratuiti, i più gettonati per i vostri sistemi che vanno per la maggiore dei vostri device. Sto parlando di iOS ed Android. Ci potete ascoltare direttamente dalle app TuneIn, TuneIn e Radiogram.

0: Such a bad way to
1: such
0: live.
1: A bad way to live.
2: E anche nella diretta di questa notte, più avanti, ci sarà lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, insomma si parla di sociale, di ecosistemi, di biodiversità, di difesa del pianeta, di microclimi, di ecosistemi, di biodiversità, ma soprattutto si parla della difesa dei poveri indifesi, appunto animali sempre più maltrattati dall'uomo, che è il vero animale su questo pianeta e non ha ancora capito l'uomo che siamo ospiti prima noi che gli animali, ospiti del pianeta. Un pianeta che dovrebbe vivere in santa pace, in armonia, nella sensazione più naturale del volemo sebbene, insomma di peace and love, love and peace, peace and love, love and peace, peace and love, love and peace, no war, no war, no war. E invece altro che focolai, spazi ovunque di guerra, di guerre assurde, ingiustificate. Vergogna, vergogna, vergognatevi.

Naturalmente ben ritrovati, ben risentiti e chiaramente benvenuti ovunque voi vi troviate a questa nuova puntata per questo nuovo viaggio imperdibile di Super Soul. Lui è Marvin Gaye, The Marvelous. God is Love e gli incidenti di percorso con il bello della diretta non mancano mai. Un cursore del mixer che è schizzato via inesorabile in tech.

eccolo! L'assolo di sax per voi, Wagyu! Naturalmente, sin da ora, buon viaggio, boa vida, boa noite!

4 minuti dopo le ore 23 in diretta notturna radiofonica sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Questo è l'altro capolavoro, Right On, Marvin Gaye, The Marvelous. Sentite che razza di sezione ritmica, Wagyu! Mamma mia, che groove!

E le partenze e gli inizi di viaggio di Super Soul devono essere sempre molto importanti anche questa notte. Lasceremo parlare la musica, la qualità sonora. Nel 1984 i grandiosi The Cure tennero un concerto a Londra semplicemente pazzesco, con il quale poi pubblicarono questo live, The Cure Live in London 1984 per la MPB e Fiction Records. La grandiosa Charlotte Sometimes.

E in questa grandissima scaletta notturna da parte dei The Cure dal vivo a Londra non poteva mancare The Hanging Garden. Wagyu, buon viaggio, boa vida, boa noite, Super Soul, lo Spartaco Superanima Show il venerdì notte in diretta, Radio Start. Capolavori della storia della musica, pazzeschi, Wagyu.

E ci siamo regalati anche il capolavoro The Walk, in arrivo 100 Years. The Cure Live 1984, Wagyu. Super Soul. Radio Start.

tutti i maggiori hit, le maggiori hit insomma dei inizi anni 80 per quanto riguarda i Cure live in London, non poteva mancare A Forest. Tra poco più di un quarto d'ora daremo il benvenuto al nuovo giorno, sabato 11 luglio 2026, in diretta radiofonica notturna, Wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite!

Ultimi due brani con i quali salutiamo i grandiosi The Cure dal vivo, Live in London 1984, ma ricordiamo anche gli straordinari musicisti Paul Thompson alla chitarra, alle tastiere, al sax, e Andy Anderson alla batteria, Phil Tornaley al basso, Lawrence Torrust alle tastiere on keyboards e chiaramente il grande Robert Smith, frontman, leader indiscusso alla voce, alla chitarra e alla voce. Grandi classici di inizi anni 80, per non dire anche di fine anni 70, Wagyu. La nascita del post-punk, della new wave.

e salutiamo i grandiosi Cure con Killing in Arab. Killing in Arab, ultimo brano in scaletta per questa notte con i Cure.

e ci siamo regalati la bellissima Remedy dei Black Rose. Datati 1992, è un grande viaggio, voglio anche quello di questa notte. Ancora loro, The Black Rose.

E sulle note dei grandiosi The Black Crowes, già da 4 minuti siamo entrati nel nuovo giorno e quindi benvenuto sabato 11 luglio 2026 in diretta radiofonica notturna Wagyu. Siete sintonizzati sulla nuova puntata in ordine cronologico, la numero 399esima, udite udite, della serie venerdì prossimo 17 luglio, venerdì 17, celebreremo, festeggeremo, spegneremo le 400 candeline se tutto ridarà per il verso giusto.

Nel 1986 i grandiosi Talking Heads pubblicavano True Stories per la EMI Records. Ci siamo regalati il brano d'apertura Love for Sale, questa è Puzzling Evidence. Talking Heads, Wagyu per voi!

15 minuti dopo la mezzanotte, parte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House, sulle sonorità molto molto accattivanti, molto notturne, dei grandiosi Talking Heads, Wagyu per voi. La prima notizia ci arriva dagli amici storici del WWF Italia. Buon compleanno WWF! Ricordiamo che nei giorni scorsi il presidentissimo nazionale, il nostro abruzzese Luciano Di Tizio, ex giornalista, insomma, oggi in pensione di vari quotidiani, tra cui anche Il Tempo, me lo ricordo nella storica sede di Piazza della Rinascita, Piazza Salotto a Pescara. Insomma, il WWF si è recato dal presidente Mattarella soprattutto per regalare, insomma, questa grande targa per i 60 anni del WWF, che ricadono proprio quest'anno, il 60° compleanno del WWF Italia, ma anche perché c'è tutto il discorso sulla legge sparatutto 7 giorni su 7. Il WWF, tra le varie associazioni animaliste, si sta impegnando molto per scongiurare questo nuovo scempio, che è già passato al Senato e adesso è in votazione alla Camera, la cosiddetta legge Malan, ma di cui abbiamo parlato già parecchio. Ma questa sera, nell'ambito chiaramente delle edizioni passate di Animal House, soprattutto delle edizioni passate, delle puntate precedenti di Super Soul, questa sera vogliamo celebrare appunto i 60 anni del WWF Italia, la forza di un'idea. 60 anni fa, proprio il 5 luglio 1966, il grandioso storico fondatore, il compianto Fulco Pratesi, con un piccolo gruppo di pionieri, decisero appunto di dare forma ad un sogno. Quel giorno, il 5 luglio del 66, nasceva il WWF Italia. Non sapevano ancora quali battaglie li aspettavano, non sapevano che sarebbero nate più di 100 oasi del WWF, che specie sull'orlo dell'estinzione avrebbero avuto una nuova possibilità, che boschi, fiumi, coste e zone umide sarebbero stati protetti, che milioni di persone avrebbero imparato a guardare la natura con occhi diversi. Ma forse una cosa la sapevano, che le grandi storie iniziano sempre da qualcuno che sceglie di non voltarsi dall'altra parte. Ed è proprio il caso di dire come la storia del WWF Italia è fatta proprio di questo: di coraggio, di ostinazione, di speranza, ma soprattutto di persone. Persone che anno dopo anno hanno deciso di camminare insieme, di credere che la natura non fosse qualcosa da sfruttare, ma qualcosa assolutamente da custodire con tutte le forze necessarie. Di trasformare un ideale in un impegno concreto. Lo scorso 5 luglio il WWF Italia ha dunque compiuto 60 anni. È un anniversario che ci emoziona parecchio a tutti. Ma non è un punto di arrivo, perché la natura non sa contare gli anni. Ci chiede soltanto di esserci, oggi come allora. Le sfide sono cambiate, sono diventate più grandi, più urgenti, ma lo è anche la nostra determinazione. Per questo oggi, più che celebrare il passato, vogliamo guardare avanti. Per ogni gesto, ogni scelta, ogni battaglia condivisa. E appunto 60 anni fa il grandissimo fondatore, il compianto Fulco Pratesi, ebbe il coraggio di immaginare un futuro diverso. Oggi quel futuro continua a prendere forma ogni volta che voi stessi scegliete di essere al fianco di queste grandi realtà tutte italiane come il WWF Italia. Auguri di buon compleanno e grazie ragazzi, avanti così ancora per altri 60 anni, se non di più, ancora, ancora, ancora, ancora. E dagli amici del WWF Italia ci spostiamo agli amici di Greenpeace,
Altra, insomma, associazione alla quale mi onoro di appartenere, di essere iscritto da diversi lunghi, lunghi anni. Sapete qual è la più grande discarica del mondo? È il mare, è il nostro Mar Mediterraneo. Un bacino semichiuso, con pochi scambi con altri oceani. È uno dei mari più inquinati dalla plastica. Grazie alla direttiva europea contro la plastica monouso, avremmo dovuto liberarci da cannucce, posate e alcuni altri prodotti usa e getta. Basta entrare invece in un supermercato, però, per avere la prova che siamo ancora invasi dalla plastica, e andando al mare ne potremo tutti avere. Ne potremo tutti avere conferma. È vero, abbiamo ottenuto una legge europea e impegni da multinazionali come per esempio la Coca-Cola, e questo è il segnale che abbiamo aperto un varco nell'opinione pubblica, nelle politiche aziendali e nelle istituzioni, ma adesso è il momento di percorrere tutta la strada per portare l'inquinamento da plastica totalmente a zero. E noi di Greenpeace, dall'Unione Europea, vogliamo di più di una piccola lista di prodotti vietati. Vogliamo vincoli per tutte le multinazionali e un impegno serio per fermare il traffico di rifiuti non riciclabili verso i paesi del sud del mondo. Chiediamo un trattato globale contro la plastica che sia sotto l'egida delle Nazioni Unite. Il 2026 è l'anno decisivo per ottenere questo trattato. Per questo oggi rilanciamo la nostra campagna per chiedere impegni concreti in primis al governo italiano e la ratifica di un trattato globale contro la plastica. C'è una petizione da firmare per questa nuova battaglia, chiaramente, degli amici di Greenpeace. C'è questa nuova petizione che potete trovare, per poterla firmare, la potete trovare direttamente sul sito di Greenpeace in rete, in internet. Perché è importante ricordare come una lista di prodotti vietati non basterà a salvare il mare. Bisogna chiedere un trattato globale sotto l'egida delle Nazioni Unite. Dall'oceano Antartico fino alle coste asiatiche, il viaggio della plastica tocca interi continenti, dalla produzione allo smaltimento. Come se non bastasse, la plastica è dannosa ancor prima di entrare in commercio. Pensate un po', il 99% viene prodotta da petrolio e gas fossile, minacciando anche il clima e la nostra salute. Con la nostra campagna, noi di Greenpeace vogliamo fare luce anche su un tema scomodo: il falso o presunto riciclo. Oggi una parte di ciò che separiamo e differenziamo correttamente nelle nostre case viene spedito, udite udite, in paesi come Turchia e Malesia, non dotati di impianti di smaltimento adeguati, inquinando quindi nuovamente la terra, i fiumi e mettendo a rischio la salute della popolazione. Anche per questo serve un intervento globale che coinvolga tutti gli stati sotto l'egida delle Nazioni Unite. Ed è importante ricordare come i negoziati per il trattato globale si sono arenati a causa di un profondo scontro di interessi. Da un lato i paesi più ambiziosi vogliono tagliare la produzione industriale di plastica direttamente alla fonte, dall'altro i paesi produttori di petrolio e le lobby petrolchimiche che spingono per concentrarsi solo sul riciclo dei rifiuti, senza tenere presente però che meno del 10% della plastica viene effettivamente riciclato. Il 2026 è diventato l'anno della verità perché rappresenta l'ultima, ma davvero ultima, finestra temporale utile per sbloccare il mandato dell'ONU. Se i governi non troveranno un accordo definitivo e vincolante entro i prossimi mesi, il trattato rischia di fallire per sempre o di essere svuotato di ogni potere reale, condannando i nostri mari a un'invasione incontrollata di plastica. E la battaglia contro la plastica si può vincere, chiaramente, ma non possiamo fermarci ora. Altrimenti la daremo vinta a chi crede che con timidi impegni di facciata si possa mettere a tacere
la stessa coscienza degli stessi cittadini.

Terza e ultima notizia per quanto riguarda Animal House di questa notte. Torniamo nel nostro Abruzzo e purtroppo vogliamo trattare una questione molto triste. Alcune settimane fa avevo pubblicizzato una puntata di Super Soul con la foto dei quattro cuccioli di lupo nati in cattività nell'area faunistica protetta del nostro parco nazionale. Ebbene, questi quattro lupetti sono tutti e quattro purtroppo morti nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Morti dunque purtroppo i cuccioli di lupo nati nell'area faunistica di Civitella Alfedena. Il parco chiaramente dichiara con grande dolore, vicenda molto dolorosa. L'ente ricostruisce quello che sarebbe avvenuto sottolineando la complessità della gestione di animali selvatici in cattività. Sarebbero riusciti a entrare nell'area in cui c'erano esemplari adulti che non li avrebbero accettati nel branco, portando a dinamiche aggressive. E il parco continua, la direzione del parco continua, ci dispiace profondamente. Quanto accaduto impone interventi sugli aspetti strutturali e gestionali che richiedono adeguamenti. I quattro cuccioli di lupo nati nell'area faunistica del lupo di Civitella Alfedena sarebbero appunto usciti dall'area in cui si trovavano con la madre, passando per un punto della recinzione interna che si è rivelato vulnerabile. Sarebbero così finiti in un'area dove c'erano altri lupi adulti. Il branco o uno di loro non li avrebbe accettati, scatenando così dinamiche aggressive che avrebbero portato alla loro morte. E questo è quello che sarebbe, insomma, accaduto ai cuccioli nati qualche mese fa appunto nell'area, ed è lo stesso ente a farlo sapere parlando di un episodio molto doloroso che ha colpito profondamente noi, le persone che seguono quotidianamente la gestione degli animali ospitati nella struttura, e tutti coloro che conoscono e amano i lupi. E specificando che abbiamo avuto bisogno di tempo per eseguire le verifiche possibili, perché anche in passato talvolta cucciolate che sembravano scomparse sono poi state ritrovate ben nascoste in uno dei tanti angoli riparati che l'area faunistica offre allo stesso branco. E in un lungo post, dunque, la stessa direzione del parco ricostruisce la vicenda sottolineando che questi giorni di riflessione e ricostruzione sono serviti anche a individuare criticità che non si erano manifestate prima e che saranno affrontate all'interno della stessa area faunistica per migliorare chiaramente la gestione e la sicurezza degli animali ospitati. Raccontare questa vicenda significa assumersi la responsabilità e portarne il peso, senza trasformarlo in un processo sommario e senza usare questa vicenda per alimentare narrazioni ingannevoli o per negare il lavoro quotidiano di chi, dentro e fuori le strutture del parco, opera per la tutela della fauna e della natura. Le aree faunistiche del parco ospitano animali che per diverse ragioni non possono essere reintrodotti in natura e richiedono una gestione attenta, continuativa e coerente con la loro condizione. Chi conosce la storia dell'area faunistica di Civitella Alfedena sa che nel corso di circa 50 anni, spiega ancora la direzione dell'ente parco, più volte si sono verificati episodi analoghi con nascite e con cuccioli che non sempre sono sopravvissuti. La gestione di animali selvatici in cattività, soprattutto quando riguarda specie sociali come il lupo, comporta sempre valutazioni complesse e dinamiche non sempre prevedibili, anche quando si opera sulla base delle esperienze maturate nel tempo nella stessa struttura. E dopo la nascita, i cuccioli, come accaduto altre volte, sono stati seguiti insieme alla madre
in uno spazio separato all'interno della stessa area, con l'obiettivo di garantire maggiore tranquillità in una fase particolarmente delicata. In questi casi ogni intervento deve tener conto della necessità di ridurre il disturbo e di non compromettere il comportamento della madre e degli stessi piccoli soprattutto. Il monitoraggio, ricostruisce la direzione del parco, è stato quindi condotto mantenendo la necessaria distanza proprio per non interferire con una fase così sensibile e molto molto delicata. Questa scelta orientata a tutelare la madre e gli stessi cuccioli non ha però sempre consentito di verificare con continuità il numero esatto dei piccoli presenti nello spazio separato, anche perché i cuccioli tendevano a rifugiarsi e nascondersi nelle zone più riparate. Dalle ricostruzioni effettuate, alcuni cuccioli hanno raggiunto l'area più ampia, entrando così in contatto con gli altri lupi presenti nella stessa struttura. Il passaggio è avvenuto attraverso un punto della recinzione interna che, pur non avendo mai evidenziato criticità nella gestione degli adulti, si è purtroppo chiaramente rivelato vulnerabile rispetto alle dimensioni e al comportamento degli stessi cuccioli. Una situazione che nelle precedenti esperienze di nascita all'interno dell'area, lo ricordiamo ancora una volta, non si era mai verificata con queste modalità. Siamo profondamente dispiaciuti che questa criticità si sia manifestata e abbia permesso ai quattro lupetti di uscire. Proprio per questo, quanto accaduto impone di intervenire su quegli aspetti della struttura e della gestione interna che, alla luce di questa vicenda, richiedono un adeguamento, sottolinea lo stesso ente parco, la stessa direzione dell'ente parco. E c'è un ultimo lupetto, insomma, che completato lo svezzamento non poteva essere mantenuto indefinitivamente in una condizione di isolamento e andava inserito nel branco. Questo passaggio è stato affrontato nella consapevolezza che l'esito non fosse completamente prevedibile, perché incerte sono le dinamiche dello stesso branco. In una struttura che ospita più individui adulti provenienti da storie e contesti diversi, possono verificarsi comportamenti di accettazione, cura e integrazione, ma anche dinamiche aggressive legate alla composizione del gruppo e alla gerarchia dello stesso branco. In questo caso, purtroppo, non sono stati accettati dal branco o da uno dei suoi componenti.

Il parco, meglio la direzione del parco, è chiaramente consapevole dello sconcerto che questa notizia ha suscitato e proprio per questo, come sempre, ritiene necessario evitare semplificazioni, ricostruzioni parziali e letture utili solo ad alimentare indignazione. Chiedere spiegazioni a un ente pubblico è doveroso e legittimo, rimarca la direzione del parco. Pretendere però che vicende complesse che riguardano animali protetti con comportamenti sociali, strutture, scelte gestionali e condizioni non sempre prevedibili vengano chiarite nei tempi e nei modi imposti dalla pressione dei social non è funzionale a comprendere l'accaduto. Conclude così la nota del parco. Certo, cosa dire, cosa poter aggiungere? Un encomio va sempre a queste grandi persone che si occupano degli animali, della loro salvaguardia, ma certo questa notizia bellissima della nascita di questi quattro lupetti, che poi insomma veniamo a sapere dopo poche settimane, dopo pochissimi mesi, che sono tutti e quattro morti nella stessa area dove erano nati, insomma ci lascia davvero sgomenti, impietriti, con una tristezza e un cuore spezzato, una tristezza nel profondo del cuore spezzato. Parlo da animalista convinto, da amante degli animali, rimango sempre convinto del mio pensiero che dovremmo specchiarci al mondo animale noi umani. Dovremmo imparare da loro e tornare ad imparare da loro, perché tutte le brutalità che avvengono nella civiltà dell'uomo, nel mondo animale, al di là della caccia per la sopravvivenza, non sono mai avvenute e mai avverranno. Viva gli animali, viva il mondo animale.

35 minuti dopo la mezzanotte si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che così parlo per voi nell'ambito di Animal House, così parlo per voi questa notte nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, così parlo per voi nell'ambito di Super Soul, Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco.

E noi salutiamo i grandiosi Talking Heads, datati 1986 dal loro album True Stories, con questo remix di Wild Wild Life.

1994 i grandiosi Green Day pubblicavano Dookie. Ci siamo regalati già il primo brano intitolato Having a Blast. Questa è Chump.

E sulle note dei grandiosi Green Day siamo entrati anche nell'ultima ora di programmazione musicale anche per questa notte, Wagyu. Ancora in compagnia dei Green Day, datati 1994 per la Reprise Records. Pubblicavano Dookie, questa è When I Come Around.

E chiaramente all'appello non poteva mancare Basket Case da questo gran bell'album, Wagyu. Time to listen to me whine about nothing and everything I'll have. Green Day!

Era il 1977 quando il grandioso Johnny Thunders con i suoi The Heartbreakers pubblicavano insomma questo grande singolo Born to Lose. Proseguiamo in loro grande compagnia, China's Rocks. Non poteva mancare quest'altro grande classicone, Wagyu.

e da Chinese Rocks a One Track Mind. Il passo è davvero breve, Wagyu. Johnny Thunders and the Heartbreakers.

E anche questa notte, in questo finale di viaggio, perché siamo entrati nell'ultima mezz'ora di programmazione musicale anche per questa notte. Stiamo lasciando parlare anche in questa notte la magia sonora, Wagyu. I grandiosi Ramones, i fratelli Ramones.

Ed è un finale di viaggio decisamente punk. Insomma, ci siamo regalati anche la versione di Chinese Rock dei grandiosi Ramones. Ma dai Ramones ai Dead Kennedys il passo è davvero breve, wagyu, i Kennedy morti. Nel 1980 pubblicavano Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Il mitico, l'inarrivabile Yellow Biafra, frontman, alla voce, ma soprattutto alle esibizioni sul palco. Un vero animale da palcoscenico, grandissimo, Yellow Biafra, che è tornato da pochissimo ad incidere nuovi brani.

until... Oh, shit, what is going on?

dei grandiosi Yello Biafra con i suoi Dead Kennedys non poteva mancare. California Uberalles. Buon viaggio, Wagyu. Boa noite, boa vida.

E vogliamo salutare i grandiosi Dead Kennedys, capitanati dal grandissimo Yellow Biafra, con questi ultimi due brani, chiaramente i grandi classici Holiday in Cambodia e Viva Las Vegas. Da questo album del 1980, Fresh Fruit from the Rotting Vegetables, Kennedy Morti, Wagyu! Holiday in Cambodia.

E con la bellissima Los Angeles degli X, con la carismatica Ex-Sensor Venka alla voce, il mitico John Doe al basso, si conclude questa nuova puntata, la numero 399esima di Super Soul. Spartacus Superanima chiaramente vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, vi rimanda al prossimo venerdì. Udite udite, era di venerdì 17, e venerdì 17 luglio alle ore 22:45 puntuali parte la puntata numero, decolla la puntata numero 400esima di Super Soul. Grazie per avermi scelto, grazie per aver scelto soprattutto ancora una volta di stare in compagnia delle Good Vibes, della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. www.radiostart.it, Sounds Like Freedom. Questa puntata la potete beccare in replica subito domenica prossima dalle ore 13 in poi. Mi raccomando, Wagyu, rimaniamo abbracciati. Buon viaggio, boa vida, boa noite. Ciao!